anni ti seguissi tra le squadre più del sangue di tuo padre. Ti fei il volto, ti fei il volto rosso e caro.